Timpototo, ne cuffe sole i drolle i brimbro, ne cuffe sole i drollo. E lo primiero che cuffe set mor.

Lo figlioli rispondet borro bim borro bom pototim pototò corro di rom un pero brimbron corro di rom un pero e lo cura sembo trovare un pero borro bim borro bom pototim pototò non riai pa vostro figlio brimbron non riai pa vostro figlio e lo pero li rispondet borro bim borro bom pototim pototò mo figlio stuto